Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

soffia il vento e sibila in quest'alba livida tra i platani, finché una mancia illumina la giornata pallida tra i platani.

vetri e spazzolo, lotto d'un semaforo rapido, finché la moneta rotola sull'asfalto nero di pneumatici. Rido e sorrido per ringraziare chi si avvicina.

macchine, sogno dolci asini e pecore. Sì, sì, sono un uomo facile e un sorriso utile per vivere.